0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: ja,
0: suellista,
1: ja,
0: coffisti,
1: ja,
0: fusita, morista, fronista,
1: ja, ja, ja,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: ja,
0: luterana,
1: ja,
0: puritana,
1: ja,
0: bravina, mufina, zurrina,
1: ja, ja, ja,
0: jak, jak, jak, mahometana, mahometana,
2: hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala,
0: como camara, como camara,
2: giordina, giordina,
0: giordina,
2: giordina,
0: giordina, giordina, giordina,
2: giordina, giordina, giordina, giordina.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

0: quoque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: iam,
0: suellista,
1: iam,
0: coffisti,
1: iam,
0: fossita, morista, fronista,
1: iam, iam, iam,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: iam,
0: luterana,
1: iam,
0: puritana,
1: iam,
0: bravina, mofina, zurrina,
1: iam, iam, iam,
0: iac, iac, iac, mahometana, mahometana,
2: hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina.
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

pace. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.